andando verso il novembre a cui ci van portando e dove un giorno con un triste sorriso ci diremo fra le labbra ormai stanche eri il mio caro amore.